0: come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.

racco i capelli corti alla garçon, poi vi condussi, non ricordo dove, e mi diceste non ricordo più, nel 1919 vi chiamavate, non ricordo più.

0: Teleradio Italia, meine Liebe.
1: Nel continente nero, barabonzi bonzi bo, alle

Situazione straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

pensi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai senso profondo.

era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

0: Teleradio 1.
1: Zeitmaschine. Die Geschichte der italienischen Musik.
2: Non c'è più niente.

non ci sei. È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse. La solita cosa che poi

0: finisce qua. La storia di noi due. Sono cose che succedono.
1: Auch in der Schweiz und in Basel hören wir am liebsten Teleradio 1.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre. Potessi darti tutto, ti porterò.

0: Avrei una domanda. Una domanda. Come si dice web radio in tedesco?
1: Tele Radio 1. Deine Musik, mein Gusto.

uno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: domanda. Una domanda. Come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.